0: Piši, komentiraj, grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra 091 634 7959. Slušaj Zadar.
1: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
2: Moriremo tutti ma non oggi, oggi va bene, questo mondo me la